0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Net.

I want nothing.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

quando arrivavamo in casa, quella che rideva che facevamo in casa.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare. 1, 2, 3, 4.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6:30.
1: Trump è stato mosso dalla disperazione e ha usato ogni tipo di leva per raggiungere un accordo. Lo ha detto la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in riferimento all'intesa firmata dagli Stati Uniti e che Washington continua a voler vendere come una vittoria. Equivale a una resa incondizionata dell'Iran, ha rivendicato invece Trump. Non è chiaro quando ci sarà l'incontro delle due delegazioni. Vance ha parlato del weekend. Ieri sia l'Iran che il Pakistan, paese mediatore, avevano detto che la cerimonia ufficiale della firma in Svizzera è stata annullata vista la firma digitale a distanza dell'accordo. Witkoff intanto sostiene che l'Iran inviterà la IAEA, l'Agenzia Nucleare delle Nazioni Unite, a ispezionare i suoi siti per avviare le attività di identificazione e scavo dei depositi di materiale arricchito. Gli Stati Uniti ieri avevano revocato il blocco navale contro l'Iran dopo l'entrata in vigore dell'accordo.
0: A Bruxelles il Consiglio europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del vertice sull'Ucraina. È la prima volta da più di 18 mesi che c'è il via libera di tutti e 27 leader, bloccato in passato dal veto dell'ex primo ministro ungherese Viktor Orban. Nel documento viene chiesto un cessate il fuoco immediato tra Russia e Ucraina e l'avvio di negoziati per un accordo di pace con una presa di responsabilità europea. Rispetto alle bozze circolate alla vigilia del summit, i capi di Stato e di Governo hanno rimosso il riferimento temporale che impegnava l'Unione ad aprire i successivi capitoli negoziali il prima possibile.
1: In Gran Bretagna la sfida per la guida dei Labour e del Paese è lanciata. Alle elezioni suppletive a Markerfield, sobborgo popolare di Manchester, ha vinto Andy Burnham, che torna in Parlamento e sfiderà per la leadership il premier Keir Starmer. A Markerfield il partito laburista ha ottenuto il 54% dei voti contro il 35% di Reform UK, il partito di destra di Farage. Stasera potrebbe essere il punto di svolta, da ora in poi darò tutto me stesso per far sì che ciò accada, sono state le prime parole dopo l'elezione di Burnham. 56 anni, popolare sindaco dimissionario di Manchester ed ex ministro ed esponente progressista della corrente della cosiddetta soft left.
0: La seconda ondata di caldo estremo africano dopo quella di fine maggio è arrivata in Italia con temperature che in pianura padana nei prossimi giorni potranno toccare i 40 gradi. Da domani in diverse città scatterà il bollino rosso per caldo estremo, un'ondata di calore che sta già colpendo diversi paesi europei come ad esempio Germania e Francia e che secondo i climatologi sarà una delle più forti di sempre con una durata che al momento non è prevedibile.
1: Ora i mondiali di calcio con i risultati delle partite giocate nella notte italiana. Nel gruppo B il Canada ha vinto 6-0 contro il Qatar, nel gruppo A il Messico ha battuto 1-0 la Corea del Nord. Ieri sera, sempre per il gruppo B, la Svezia ha vinto 4-1 contro la Bosnia.
0: Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7. Buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Iran e Stati Uniti continuano a rivendicare il proprio successo nell'accordo. Trump, mosso dalla disperazione, ha usato ogni leva per un'intesa, dice Khamenei. È una resa incondizionata di Teheran, sostiene Trump. Non è ancora chiaro quando le delegazioni si incontreranno per la fase 2 dei negoziati. Ieri gli Stati Uniti hanno revocato il blocco navale, via libera anche da parte degli iraniani alle prime navi attraverso Hormuz. Il Consiglio europeo approva all'unanimità il testo delle conclusioni del vertice sull'Ucraina. È la prima volta da più di 18 mesi che c'è la via libera dei 27 bloccati in passato dal veto di Orban, tolto però il riferimento temporale su un'adesione di Kiev all'Unione Europea il prima possibile. Gran Bretagna, la sfida per la guida del paese e della Labour è lanciata. Le suppletive vince Burnham, l'ex sindaco di Manchester ora andrà in Parlamento per contendere la leadership al Premier Starmer. Caldo estremo, da domani le temperature arriveranno a sfiorare i 40 gradi con notti tropicali, bollino rosso in numerose città. Per i climatologi sarà una delle ondate di calore più forte di sempre. Maturità questa mattina, la seconda prova con le materie di indirizzo, la versione di latino al classico, matematica allo scientifico. Ieri il tema, molti studenti delusi per l'assenza di titoli legati all'attualità o ad autori studiati durante l'anno scolastico. Sono le 7:02 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7:30. Buona giornata e buon ascolto.
1: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Psst. Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Per mille per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per mille emergency. Info su emergency.it/5 per mille.

0: Rinviati i colloqui tra Iran e Stati Uniti previsti oggi in Svizzera. Non è chiaro quando le delegazioni si incontreranno per la fase 2 dei negoziati. Washington e Teheran continuano a rivendicare il proprio successo. Intanto gli Stati Uniti hanno revocato il blocco navale, via libera anche da parte degli iraniani alle prime navi attraverso Hormuz. Il Consiglio europeo approva all'unanimità il testo delle conclusioni del vertice sull'Ucraina. La prima volta da più di 18 mesi che c'è il via libera dei 27, bloccati in passato dal veto di Orban. Tolto però il riferimento temporale su un'adesione a Kiev all'Unione Europea il prima possibile. Gran Bretagna, la sfida per la guida del paese lanciate alle supplettive, vince il laburista Burnham, l'ex sindaco di Manchester ora andrà in Parlamento per contendere la leadership al Premier Starmer. Caldo estremo, da domani le temperature arriveranno a sfiorare i 40 gradi con notti tropicali, bollino rosso in numerose città. Per i climatologi sarà una delle ondate più di calore più forti di sempre. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. La Svizzera ha annunciato poco fa il rinvio dei colloqui tra Stati Uniti ed Iran previsti oggi. Iran e Pakistan ieri avevano detto che la cerimonia ufficiale della firma dell'accordo, che doveva tenersi nel paese, era stata annullata perché già siglato a distanza. Non è chiaro quindi quando ci sarà l'incontro delle due delegazioni per la seconda fase dei negoziati, iniziata formalmente ieri e che durerà 60 giorni. Teheran e Washington continuano intanto a rivendicare di aver vinto, nonostante l'accordo sia tutto a vantaggio degli iraniani. Trump è stato mosso dalla disperazione, ha usato ogni tipo di leva per raggiungere un'intesa, ha detto la guida suprema Mokhtar Khamenei, mentre il presidente americano ha sottolineato che l'accordo equivale ad una resa incondizionata dell'Iran. In diretta Roberto Festa, buongiorno Roberto.
1: Buongiorno, l'amministrazione in queste ore è impegnata in un disperato tentativo di dimostrare che quello che Stati Uniti e Iran hanno firmato è un'intesa buona soprattutto per gli americani. Ieri a cercare di sostenerlo è stato mandato il vicepresidente J.D. Vance. Vance è apparso nervoso, sulla difensiva, ha detto che sono gli Stati Uniti a dare le carte, che l'Iran non avrà nulla se non rispetterà le richieste americane. Vance non è comunque riuscito a dissipare i dubbi, le critiche che emergono con sempre maggiore forza a Washington, anche tra i repubblicani. È ormai chiaro che l'intesa non costringe l'Iran a consegnare l'uranio arricchito, ma solo genericamente a diluirlo, che non ci sono altro che promesse molto vaghe sul fatto che nel futuro Teheran non si doterà di armi nucleari, che comunque l'Iran ottiene ampi benefici economici. L'unico vantaggio per l'amministrazione è che il prezzo del petrolio è sceso ieri a circa $80 al barile, poco, troppo poco per poter giustificare la scelta della guerra, da cui Teheran esce più forte di prima. Alla fine, in una conferenza stampa, appunto quella di ieri, dominata da una tensione forte, palpabile, è stato Israele, molto critico dell'intesa, a essere oggetto di una dura reprimenda da parte di Vance. Se fossi nel governo israeliano non attaccherei l'unico potente alleato che mi è rimasto al mondo, ha minacciato Vance, da sempre considerato l'esponente meno filo israeliano nell'amministrazione. Vance comunque non parte appunto per Ginevra, per la firma, per la celebrazione, del resto c'è poco da celebrare. Trump è sparito dalla circolazione. L'imbarazzo dell'amministrazione per questo accordo, che molti tra gli stessi repubblicani definiscono il peggior errore americano da decenni, è evidente. Omar.
0: Grazie, grazie a Roberto Feste. L'inviato della Casa Bianca, Witkoff, sostiene che l'Iran inviterà la IAEA, l'Agenzia Nucleare delle Nazioni Unite, a ispezionare i suoi siti nucleari. Il programma nucleare iraniano, lo ricordiamo, è oggetto di questa seconda fase dei negoziati. Gli Stati Uniti intanto ieri hanno revocato il blocco navale contro l'Iran dopo l'entrata in vigore dell'accordo e alcune imbarcazioni hanno attraversato lo stretto di Hormuz con il via libera delle autorità di Teheran. Sentiamo Farhan Sabai.
2: Ci vorranno settimane per smaltire l'arretrato di navi nello stretto di Hormuz, dopo che 4 mesi di guerra hanno causato un ingorgo marittimo di navi impossibilitate o non disposte ad attraversarlo. Restano aperti importanti interrogativi, come se le navi avranno bisogno di una autorizzazione preventiva o se l'Iran imporrà tariffe di servizio, senza considerare i rischi della presenza di mine. Operatori, autorità portuali e compagnie energetiche in tutto il Golfo rimangono quindi in una situazione di stallo, con questioni logistiche e di sicurezza cruciali ancora irrisolte. Lo scenario più probabile è una ripresa graduale, con una qualche forma di meccanismo di gestione del traffico che coinvolga Iran e Oman. Per la società di analisi economica QuantCube Technology, i dati sulle spedizioni non hanno ancora evidenziato un aumento significativo delle esportazioni di petrolio da Arabia Saudita, Emirati o Iraq. 118 petroliere sono bloccate nel Golfo, potrebbero essere necessari dai 10 ai 15 giorni per smaltire l'arretrato. Ma la questione più calda è quella delle mine navali. La Germania è pronta a procedere allo sminamento delle mine marine nello stretto di Hormuz, ma a determinate condizioni. In primo luogo, tutte le operazioni belliche dovrebbero cessare, tutte le parti in conflitto dovrebbero concordare che lo stretto tra Iran e Oman debba tornare a essere liberamente navigabile. La Germania chiede inoltre di ricevere un incarico per lo sminamento. La base giuridica internazionale potrebbe essere una risoluzione delle Nazioni Unite, ma né l'Iran né l'Oman dovrebbero opporsi all'impiego delle navi tedesche e di altri paesi europei nelle loro acque territoriali. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: E nonostante la fine delle ostilità in Libano sia parte dell'accordo firmato tra Stati Uniti e Iran, nella notte c'è stato un altro pesante bombardamento israeliano nel sud del paese. L'esercito di Tel Aviv ha ucciso 16 persone nel distretto di Nabatieh. L'intesa non viene riconosciuta da Israele e Netanyahu aveva ribadito ieri che l'esercito israeliano non si ritirerà dai territori occupati. A Bruxelles il Consiglio europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del vertice sull'Ucraina. La prima volta da più di 18 mesi che c'è la via libera di tutti i 27 leader, bloccato in passato dall'ex primo ministro ungherese Viktor Orban. Rispetto alle bozze circolate alla vigilia del summit, i capi di Stato e di governo europei hanno rimosso il riferimento temporale che impegnava l'Unione ad aprire i successivi capitoli negoziali il prima possibile. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
3: C'è un nuovo senso di unità al Consiglio europeo, una sensazione che emerge non solo dalle conclusioni sull'Ucraina, ritornate finalmente a 27 con l'arrivo dell'ungherese Magyar, senza più soluzioni creative per aggirare il veto di Orbán, ma anche dalle discussioni tra i leader UE sul supporto a Kiev in vista di possibili negoziati di pace con la Russia. Il primo giorno del vertice si è concentrato molto proprio su questo aspetto, mentre ci sono dubbi sull'aprire subito tutti i capitoli dei negoziati di adesione all'UE di Kiev. L'Unione vuole un cessate il fuoco immediato e avviare negoziati concreti per una pace giusta e duratura, si legge nel documento finale. Ma ora in più, come spiegano fonti UE, c'è una spinta comune perché questo avvenga con una presa di responsabilità europea e rimanendo pronti in qualsiasi momento alla possibilità che i canali di comunicazione aperti con Mosca possano portare a un vero dialogo, quando le condizioni lo consentiranno, precisano le stesse fonti. Se sull'Ucraina c'è sempre più convergenza, le divisioni rimangono su un altro tema, affrontato sempre ieri, cioè il possibile cambio di passo con la Cina e le azioni per riequilibrare il rapporto. Nelle conclusioni non c'è il riferimento esplicito a Pechino, soprattutto per il timore di vendette economiche, ma gli squilibri macroeconomici globali puntano tutti lì. Alcuni paesi vorrebbero più indagini antidumping e agevolazioni economiche a chi riduce la dipendenza. La Spagna di Sanchez invece parla di costruire ponti. La discussione sarà lunga e complessa e di certo non si è esaurita in una cena di lavoro ieri sera. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Gran Bretagna, la sfida per la guida del paese è lanciata. Le elezioni suppletive a Markfield, sobborgo popolare di Manchester, ha vinto Andy Burnham, che torna in Parlamento dunque per contendere la leadership al primo ministro Starmer. Sentiamo dal Regno Unito Daniele Fisichella.
4: Vittoria larga con oltre il 55% dei voti in una roccaforte laburista.
5: Burnham Andrew Murray, 24,927.
4: Un successo che legittima la candidatura di Andy Burnham al ruolo di primo ministro. Nel discorso dopo l'elezione, Burnham ha parlato di ultima opportunità di cambiamento per la sinistra britannica.
6: And we must get it right. There will be no second chance. But it is a chance now to build a new politics.
4: Il riferimento è ad un cambio di leadership per i suoi sostenitori. Burnham, ex sindaco di Manchester e erede di quel New Labour fondato negli anni 90 da Tony Tony Blair è l'unica alternativa alla destra nazionalista di Nigel Farage. Ufficialmente la sfida a Keir Starmer non è stata lanciata, con il primo ministro che fino a ieri ripeteva di essere pronto ad una nuova corsa alla leadership dopo la vittoria di Burnham. Però non è escluso che lo stesso Starmer decida di dimettersi la prossima settimana.
0: Un guasto alla linea elettrica, un furto di rame, intere linee ferroviarie che vanno in tilt. Da 48 ore viaggiare in treno è diventata un'odissea. Ieri sulla linea alta velocità Roma-Napoli ci sono stati ritardi fino ad 1 ora e mezza. Il giorno prima era toccato alla tratta Milano-Piacenza, con oltre una decina di treni cancellati e ritardi superiori alle 2 ore. RFI ha provato a difendersi, affermando che in altri paesi va anche peggio. Il ministro dei trasporti Salvini si è giustificato dicendo che con il massimo storico di cantieri aperti e il massimo storico di passeggeri è normale che al minimo intoppo ci siano ripercussioni sulla rete. Negli ultimi anni i problemi sono però in costante aumento. Come si può dunque intervenire per migliorare la situazione? Lo abbiamo chiesto a Marco Ponti, economista, esperto di trasporti, già consulente del Ministero dei Trasporti.
7: Il guasto maggiore tra Milano e Piacenza sembra sulla catenaria, cioè sulla linea che alimenta i treni. Intanto bisogna fare una grande distinzione. Guasti della linea, e sono stati purtroppo non infrequenti, che non ci dovrebbe essere, visto che le ferrovie ricevono una quantità di denaro pubblico assolutamente stravagante, 18 miliardi solo l'anno scorso. Invece più frequenti sono l'altro aspetto della fragilità del sistema. Quando si guasta un treno in linea non si può superarlo. Un treno deve poter superare uno fermo. Questo richiede che siano bloccati i treni che vengono nell'altra direzione. Questo è tecnicamente possibile, non è nemmeno costosissimo. Ci vogliono dei soldi, che però sono tutti dei contribuenti, perché le ferrovie vivono dei soldi dei contribuenti, soprattutto per gli investimenti, perché se gli utenti dovessero pagare gli investimenti, andare da Milano a Roma in alta velocità costerebbe 300 euro andare, 300 euro tornare.
0: La seconda ondata di caldo estremo africano dopo quella di fine maggio è arrivata in Italia, con temperature che in pianura padana nei prossimi giorni sfioreranno i 40 gradi. Da domani in diverse città scatterà il bollino rosso per caldo estremo, un'ondata di calore che sta già colpendo diversi paesi europei come ad esempio Germania e Francia, e che secondo i climatologi sarà una delle più forti di sempre, con una durata che al momento non è prevedibile. Ascoltiamo Antonello Pasini, climatologo del CNR.
8: Il problema è che nel Mediterraneo ormai siamo abituati a questo cambiamento di circolazione, perché qui non soltanto è aumentata la temperatura media e gli eventi estremi, ma anche proprio la circolazione dell'aria. Mentre una volta, fino a qualche decennio fa, eravamo abituati all'anticiclone delle Azzorre che arrivava da ovest, quindi era mite, insomma, si proteggeva dal caldo feroce africano, adesso il riscaldamento globale di origine antropica è una cosa ormai che si è insediata sulle nostre regioni, e questo sarà sempre più l'impronta digitale del cambiamento climatico sulla nostra zona. Ovviamente situazioni di questo tipo sono rischiose soprattutto per la popolazione più fragile, quindi i bambini, gli anziani, gli asmatici, cardiopatici. Bisogna assolutamente adattarsi a situazioni di questo tipo, cercando di rendere più verdi le città, di fare rifugi climatici per portare questa gente. Penso soltanto ai senza tetto, insomma, che sono sempre in mezzo all'asfalto, al cemento tutti i giorni e che soffrono di questo.
0: Oggi la seconda prova della maturità, con le materie di indirizzo, la versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico e la lingua per il linguistico. Ieri il tema di italiano, tra le tracce c'era una poesia di Pavese, un discorso di Saragat durante l'assemblea costituente, il tema della fatica tratto da un libro del giornalista calabrese, tra i titoli anche quello di un accademico ungherese, Frank Furedi, considerato un punto di riferimento da ambienti di destra ed estrema destra, la cui opera citata si chiamava I confini contano. Allora, sulle tracce del tema di ieri, del tema di italiano, ascoltiamo l'opinione di Simone Giusti, che è docente di didattica all'Università di Siena.
9: Erano temi che chiedevano intanto di accettare la condizione di essere al di là del confine, perché l'idea che c'è dietro è che il minore, il ragazzo o ragazza, sia creatura incompleta e che per completarsi debba essere toccata dalla scuola attraverso l'accettazione, per esempio, di alcune virtù, la capacità di meravigliarsi, la capacità di stare al proprio posto. Si è privilegiato alla qualità tecnica delle prove, si è cercato di usarle per rappresentare quest'idea del ministro e della commissione che redigono le indicazioni. È anche una visione piuttosto infantilizzante. La letteratura è svuotata a mero pretesto per parlare dei temi. Addirittura il pezzo di Pavese, che è una poesia, non ha nessuna domanda che faccia riferimento alle qualità formali, stilistiche, metriche del testo, e nelle note di accompagnamento non c'è nessun riferimento alla raccolta di provenienza.
0: E in chiusura ai mondiali di calcio, con i risultati delle partite giocate nella notte italiana: nel gruppo B il Canada ha vinto 6-0 contro il Qatar, nel gruppo A il Messico ha battuto 1-0 la Corea del Nord, ieri sera sempre per il gruppo B la Svezia ha vinto 4-1 contro la Bosnia. Alessandra Tommasio Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, e con le notizie ci risentiamo alle 8:30. Buona giornata e buon ascolto.
10: Popolare Network.

0: trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina,
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: disco promotion della settimana è Yaigara dei Société 25.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola e rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze code per lavori tra Empoli Ovest ed Empoli Est, rallentamenti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Per lavori

0: Restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di San Bartolo a Cintoia per lavori di Publiacqua, divieto di transito tra il Civico 88 e via Madonna di Pagano. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.

0: nasty.
1: They cut the drugs with nasty.
2: La meteo.
3: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
1: È salito ad almeno 20 il numero delle persone uccise dall'esercito israeliano la scorsa notte nei pesanti bombardamenti che hanno colpito il distretto di Nabatieh nel sud del Libano, tra questi anche diversi bambini. Secondo il quotidiano maronita L'Orient Le Jour, nelle scorse ore ci sarebbe stata un'intensificazione dei raid e degli scontri nell'area, dopo alcuni giorni di attacchi meno intensi. Tel Aviv dice di aver colpito infrastrutture di Hezbollah. La cessazione delle ostilità nel paese però è parte dell'accordo firmato da Stati Uniti e Iran, che non viene però riconosciuto da Israele, che non voleva un'intesa tra i due paesi.
0: La Svizzera ha annunciato poco fa il rinvio dei colloqui tra Stati Uniti ed Iran previsti oggi. J.D. Vance ha parlato di un incontro, forse nel weekend. Iran e Pakistan ieri avevano detto che la cerimonia ufficiale della firma dell'accordo, che doveva tenersi proprio in Svizzera, era stata annullata perché già siglato a distanza. Per il momento non c'è una data ufficiale per l'incontro tra le due delegazioni per la fase 2 dei negoziati. Teheran e Washington continuano intanto a rivendicare di aver vinto, nonostante l'accordo sia a vantaggio degli iraniani. Trump è stato mosso dalla disperazione, ha usato ogni tipo di leva per raggiungere un'intesa, ha detto la guida suprema Mohtaba Khamenei, mentre il presidente americano ha sottolineato che l'accordo equivale ad una resa incondizionata dell'Iran.
1: La seconda ondata di caldo estremo africano, dopo quella di fine maggio, è arrivata in Italia, con temperature che in pianura padana nei prossimi giorni potranno toccare i 40 gradi. Da domani in diverse città scatterà il bollino rosso per caldo estremo, un'ondata di calore che sta già colpendo diversi paesi europei, come ad esempio Germania e Francia, e che secondo i climatologi sarà una delle più forti di sempre, con una durata che al momento non è prevedibile.
0: Seconda prova scritta per gli oltre 527.000 maturandi. Si inizia adesso alle 8.30, gli studenti si dovranno cimentare con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio. Dalla durata della prova varia a seconda dell'indirizzo, ad esempio 4 ore al liceo classico, 6 ore allo scientifico, 18 ore distribuite su 3 giorni per l'artistico. Terminati gli iscritti, si passerà agli orali, che inizieranno la prossima settimana.
1: Ora i mondiali di calcio con i risultati delle partite giocate nella notte italiana. Nel gruppo B il Canada ha vinto 6-0 contro il Qatar e durante la partita c'è stato un grave infortunio per il giocatore Ismaël Koné, centrocampista del Canada e del Sassuolo. Nel gruppo A il Messico ha battuto 1-0 la Corea del Nord e ieri sera, sempre per il gruppo B, la Svizzera ha vinto 4-1 contro la Bosnia.
0: Sono le 8.33 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9.30, buona giornata e buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Firenze per incidente 3 km di coda tra Prato Ovest e il bivio per la 1, code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Per traffico intenso, code a tratti tra Montecatini Terme e Prato Ovest. Sulla Fipili in direzione mare, code tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di San Bartolo a Cintoia per lavori di Publiacqua, divieto di transito tra il Civico 88 e via Madonna di Pagano. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Firenze per incidente 3 km di coda tra Prato Ovest e il bivio per la 1. Code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Per traffico intenso, code a tratti tra Montecatini Terme e Prato Ovest. Sulla Fipili in direzione mare, code tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di San Bartolo a Cintoia per lavori di Publiacqua, divieto di transito tra il Civico 88 e via Madonna di Pagano. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: La meteo. Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
3: I pesanti bombardamenti che hanno colpito il Libano tra questa notte e questa mattina hanno ucciso almeno 25 persone, tra cui diversi bambini. Lo riporta il quotidiano maronita Lorient Le Jour. I raid hanno interessato il distretto di Nabatieh, nel sud del paese. Secondo il quotidiano, nelle ultime ore ci sarebbe stata un'intensificazione dei raid e degli scontri nell'area dopo alcuni giorni di attacchi meno intensi. Tel Aviv dice di aver colpito infrastrutture di Hezbollah e che nelle operazioni sono morti 4 suoi soldati. La cessazione delle ostilità nel paese è parte dell'accordo firmato da Stati Uniti e Iran, che però non viene riconosciuto da Israele, che non voleva un'intesa tra i due paesi.
2: La Svizzera ha annunciato il rinvio dei colloqui tra Stati Uniti e Iran previsti oggi. J.D. Vance ha parlato di un incontro forse nel weekend. Iran e Pakistan ieri avevano detto che la cerimonia ufficiale della firma dell'accordo, che doveva tenersi proprio oggi in Svizzera, era stata annullata perché già siglato a distanza. Per il momento non c'è una data ufficiale per l'incontro tra le due delegazioni per la seconda fase dei negoziati. Teheran e Washington continuano intanto a rivendicare di aver vinto.
3: In Ucraina una bambina di 8 anni è stata uccisa in un raid russo con droni nella regione di Dnipropetrovsk, lo dicono fonti di Kiev. Sempre Kiev sostiene che la Russia abbia attaccato due navi civili nel Mar Nero, uccidendo un membro dell'equipaggio. Le due imbarcazioni erano battenti bandiera di Panama e di St. Kitts e Nevis. Attacchi anche su Kharkiv, sono 6 i feriti.
2: È morto Igor Protti, uno dei calciatori italiani degli anni 90 e dei primi anni 2000, più amati dai tifosi delle molte squadre in cui ha giocato. Tra le principali ricordiamo Bari, Lazio, Napoli e soprattutto Livorno, dove è stato l'attaccante che ha segnato più gol nella storia del club. Protti aveva 58 anni e da tempo conviveva con un tumore. Aveva parlato pubblicamente della sua malattia.
3: In corso la seconda prova, l'ho scritto per gli oltre 527.000 maturandi. Al classico è uscito un brano di Quintiliano, agli studenti viene chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Allo scientifico, nella prova di matematica, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione. Terminati gli scritti, si passerà agli orali, che inizieranno la prossima settimana.
2: Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30, buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
4: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Terna che non riceve code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione Livorno rallentamenti tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Disco, disco, promotion,
2: promotion,
3: promotion,
2: promotion,
3: promotion, promotion.
4: Il disco promotion della settimana è Yaigara, dei Société 25.

0: Il disco promotion della settimana è Yaigara dei Société 25.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30.
3: Tutto il Libano brucerà, così il ministro dell'ultradestra israeliana Ben Gvir, dopo la morte di 4 soldati dell'esercito di Tel Aviv nel sud del paese. Tra stanotte e questa mattina pesanti bombardamenti hanno colpito il Libano, uccidendo almeno 25 persone, tra cui diversi bambini. I raid hanno interessato soprattutto il distretto di Nabatie, ma anche Tiro e la valle della Bekaa. Secondo il quotidiano maronita L'Orient Le Jour, nelle ultime ore ci sarebbe stata un'intensificazione dei raid e degli scontri nell'area, dopo alcuni giorni di attacchi meno intensi. Tel Aviv dice di aver colpito infrastrutture di Hezbollah.
2: Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è quanto chiedono Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen in una lettera firmata dai 17 leader europei indirizzata ai vertici dell'Unione. Si cita il protocollo Italia-Albania, incoraggiamo gli stati membri che lo desiderano a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli stati membri in questi sforzi. Si riporta la lettera oggi in corso a Bruxelles, la seconda giornata del Consiglio europeo.
3: In Turchia sono stati arrestati 2 sindaci eletti con il maggior partito di opposizione, il CHP. Si tratta del sindaco della municipalità Adalar di Istanbul e del primo cittadino di una città in provincia di Mersin, nel sud del paese. Coloro sono stati portati in carcere oltre una quarantina di persone. Dalla fine del 2024 molti sindaci eletti con il CHP sono finiti in carcere, tra cui Ekrem İmamoğlu, il primo cittadino di Istanbul, ritenuto il principale rivale del presidente Erdogan.
2: Dopo la Campania, che la Molise ha firmato un'ordinanza per vietare il lavoro sotto il sole nelle ore più calde dell'estate. Fino al prossimo 15 settembre, infatti, sarà vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16 sull'intero territorio regionale del Molise, nel settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini. Un'ondata di caldo estrema è arrivata in Italia nelle scorse ore. Da domani le temperature sono previste in ulteriore aumento in tutto il paese, con temperature che potranno sfiorare i 40 gradi in pianura padana.
3: È morto Igor Protti, uno dei calciatori italiani degli anni 90 e dei primi anni 2000 più amati dai tifosi delle molte squadre in cui ha giocato. Tra le principali ricordiamo Bari, Lazio, Napoli e soprattutto il Livorno, dove è stato l'attaccante che ha segnato più gol nella storia del club. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Questo è il suo ultimo messaggio. Protti aveva 58 anni e da tempo conviveva con un tumore. Aveva parlato pubblicamente della sua malattia.
2: La maturità è in corso la seconda prova, l'ho scritto per oltre 527.000 studenti. Al classico è uscito un brano di Quintiliano, La formazione dell'oratore. Agli studenti viene chiesta la comprensione, l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica. Allo scientifico, nella prova di matematica, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione. Terminati gli scritti, si passerà agli orali che inizieranno la prossima settimana. Sono le 10.33 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30, buona giornata e buon ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Radio 3 Network.

Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Sigarette, sigarette, tra il bene e il male scelgo sempre sigarette.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

ogni errore, ad ogni istante, ad ogni battito, per ogni indecisione c'è una soluzione stretta in fondo al cuore.

0: Tiger Bob.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: woman.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino. In direzione Roma, rallentamenti tra Calenzano e Firenze Scandicci e tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Fipili in direzione Mare per incidente, 4 km di coda tra Ponte d'Era Ovest Ponsacco e la diramazione Pisa-Livorno. In direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Disco promotion!
4: Promotion!
5: Promotion!
4: Promotion!
5: Promotion!
6: Promotion! Il disco promotion della settimana è Yaigara, dei Société 25.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Trump umilia Meloni, mi ha implorato di fare la foto al G7 con lei, mi faceva pena. Dalle opposizioni, solidarietà, ma non solo, questo succede quando si è subalterni. La fase 2 dei negoziati Stati Uniti-Iran non decolla, ha rinviato l'incontro di oggi. Secondo diversi media americani, è il fronte libanese ad aver fatto saltare i colloqui. Proprio oggi in Libano sono morti 4 soldati israeliani. Tel Aviv minaccia di intensificare ancora gli attacchi. I raid della notte sono già stati più pesanti dalla firma dell'intesa, almeno 25 le vittime. Gran Bretagna, la sfida per la guida del paese è lanciata, le suppletive vince Burnham, l'ex sindaco di Manchester ora andrà in Parlamento per contendere la leadership al Premier Starmer, che non intende farsi da parte. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12:30. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. Lo ha detto Donald Trump riferendosi a Giorgia Meloni. Le parole del presidente degli Stati Uniti arrivano dopo il vertice del G7 a Evian, dove la presidente del Consiglio aveva fatto intendere che il rapporto con Trump fosse stato ricucito. Ho trovato il rapporto immutato, aveva detto Giorgia Meloni. Da Roma, Anna Bredice.
3: Non c'è proprio nessun rischio di fraintendimento. Le parole di Trump pronunciate nel corso di una brevissima intervista sulla 7 sono chiare. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. Il presidente statunitense parla di Giorgia Meloni, con cui durante il vertice del G7 si è intrattenuto per pochi minuti, compreso il tempo di una fotografia seduti entrambi su un divanetto. E ora Trump usa nei confronti della presidente del Consiglio un tono umiliante, quasi a mortificarla ulteriormente e punirla per aver anche solo provato l'Italia a staccarsi da Trump nei giorni dei combattimenti americani su Teheran, quando l'Italia disse di no all'uso delle basi di Sigonella. Al giornalista della 7 che chiedeva su degli accordi con l'Italia, Trump ha spostato subito la conversazione su Meloni. Non so cosa dirle, ha dichiarato, mi ha implorato di fare una foto con lei, io non l'avrei neanche fatta, ma mi ha fatto pena. Parole che in uguali situazioni il tycoon americano forse non avrebbe usato se al posto di Meloni ci fosse stato un uomo, scegliendo toni svilenti per chi rappresenta il governo. Meloni cercava sicuramente un incontro con Trump che potesse suggellare un riavvicinamento, dopo il quale aveva detto di aver trovato con Trump un rapporto immutato perché entrambi con determinazione difendono gli interessi nazionali, ma quanto pare non è così. Dal governo nessuna reazione ancora, tantomeno da Meloni. Parlano le opposizioni che alternano la tentazione di solidarizzare con Meloni accusando Trump di essere ormai senza freni, come dice Fratoianni, il quale però mette l'accento sul fatto che questo è il risultato della subalternità di Meloni a Trump. Lo stesso concetto da parte di Conte, è inaccettabile, dice, che un alleato si permetta di parlare in questo modo, ma bisogna trarre insegnamenti, continua Conte, da quanto accaduto. La firma su tutto quello che ci viene richiesto non può prevalere sugli interessi nazionali. Linea allo studio.
2: E pochissimi minuti fa sono arrivate le dichiarazioni di Giorgia Meloni. Quanto ha detto Donald Trump è totalmente inventato, le sue dichiarazioni sono totalmente inventate, sono francamente allibita, ha detto la premier Giorgia Meloni in un post su Instagram, aggiungendo: io e l'Italia non imploriamo mai. E veniamo alla fase 2 dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, che non parte. L'incontro previsto oggi in Svizzera è infatti saltato e secondo diversi media americani il motivo del rinvio a data da destinarsi potrebbe essere stato legato agli ultimi raid sul Libano. Nel paese la tensione è altissima dopo che Hezbollah ha ucciso 4 soldati israeliani nel corso degli scontri con l'esercito di Tel Aviv. I ministri dell'estrema destra Ben-Gvir e Smotrich chiedono di intensificare ancora i bombardamenti sul paese, nonostante gli ultimi pesanti raid abbiano già causato molti morti, siano stati più pesanti dalla firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. In studio per gli ultimi aggiornamenti Alessandra Tommasi. Alessandra.
4: Buongiorno Omar. Come dicevi, nelle ultime ore Israele ha minacciato una nuova escalation dopo l'uccisione di 3 suoi soldati e un alto ufficiale nel sud del Libano durante scontri con Hezbollah. Il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir ha detto che tutto il Libano brucerà e Smotrich, altro ministro dell'estrema destra, ha chiesto di aprire le porte dell'inferno sul paese, queste le sue parole. Il rischio ora è quello di un ulteriore intensificarsi degli attacchi dell'IDF, che, lo ricordo, stanno colpendo il Libano su più fronti, con operazioni di terra da un lato, con l'intento di occupare un pezzo di sud, e raid aerei dall'altro. È da segnalare che tra stanotte e stamattina ci sono però già stati pesanti raid, i più pesanti dalla firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Sono morte almeno 25 persone, tra queste diversi bambini. Gli attacchi si sono concentrati soprattutto a Nabatieh, ma anche a Tiro e nella valle della Bekaa. Tel Aviv dice di aver colpito infrastrutture di Hezbollah. Questi attacchi arrivano dopo alcuni giorni di bombardamenti meno intensi, dovuti alla stessa firma dell'intesa. La cessione delle ostilità nel Libano è però parte dell'accordo, che non viene riconosciuto da Israele. Il Libano resta quindi il fronte che potrebbe far saltare la fase 2 dei negoziati, che è un'ipotesi che gli iraniani continuano a minacciare. Omar.
2: Grazie ad Alessandra Tomasi. Gli Stati Uniti intanto ieri hanno revocato il blocco navale contro l'Iran dopo l'entrata in vigore dell'accordo, e alcune imbarcazioni hanno attraversato lo stretto di Hormuz con il via libera delle autorità iraniane.
5: Ci vorranno settimane per smaltire l'arretrato di navi nello stretto di Hormuz, dopo che 4 mesi di guerra hanno causato un ingorgo marittimo di navi impossibilitate o non disposte ad attraversarlo. Restano aperti importanti interrogativi, come se le navi avranno bisogno di una autorizzazione preventiva o se l'Iran imporrà tariffe di servizio, senza considerare i rischi della presenza di mine. Operatori, autorità portuali e compagnie energetiche in tutto il Golfo rimangono quindi in una situazione di stallo, con questioni logistiche e di sicurezza cruciali ancora irrisolte. Lo scenario più probabile è una ripresa graduale, con una qualche forma di meccanismo di gestione del traffico che coinvolga Iran e Oman. Per la società di analisi economica Quant Cube Technology, i dati sulle spedizioni non hanno ancora evidenziato un aumento significativo delle esportazioni di petrolio da Arabia Saudita, Emirati o Iraq. 118 petroliere sono bloccate nel Golfo, potrebbero essere necessari dai 10 ai 15 giorni per smaltire l'arretrato. Ma la questione più calda è quella delle mine navali. La Germania è pronta a procedere allo sminamento delle mine marine nello stretto di Hormuz, ma a determinate condizioni. In primo luogo, tutte le operazioni belliche dovrebbero cessare. Tutte le parti in conflitto dovrebbero concordare che lo stretto tra Iran e Oman debba tornare a essere liberamente navigabile. La Germania chiede inoltre di ricevere un incarico per lo sminamento. La base giuridica internazionale potrebbe essere una risoluzione delle Nazioni Unite, ma né l'Iran né l'Oman dovrebbero opporsi all'impiego delle navi tedesche e di altri paesi europei nelle loro acque territoriali. Per Popolare Network, Farian Sabai.
2: È in corso la seconda giornata del Consiglio europeo. Tra i temi principali sul tavolo dei leader, la questione medio orientale con Israele, Hormuz, le migrazioni e il bilancio pluriennale. Allora ci colleghiamo in diretta con Bruxelles, Federico Baccini. Federico.
6: Sì, buongiorno Omar da Bruxelles, dove sono in corso le discussioni tra i 27 leader iniziate circa 2 ore fa, con un tema che è sì tecnico ma in realtà anche molto politico e spinoso, cioè il prossimo bilancio dell'Unione Europea a partire dal 2028. Le discussioni si stanno un po' allungando a causa delle due visioni contrapposte, ormai in modo classico. Da una parte ci sono i frugali, cioè nordici, Paesi Bassi, Austria e soprattutto la Germania, che non vogliono mettere più soldi per finanziare le casse comuni né altro debito europeo, e dall'altra paesi mediterranei dell'est Europa, capeggiati da Italia e Spagna, che chiedono più fondi soprattutto per la politica agricola e di coesione. C'è urgenza in realtà di arrivare a un accordo, anche perché il 2027 sarà un anno super elettorale tra Italia, Francia, Spagna e Polonia, e il rischio un po' è quello che il tema di quanti soldi diamo a Bruxelles venga poi sfruttato come strumento propagandistico, per esempio dall'estrema destra francese di Bardella. E poi si parlerà di migrazione, lotta al traffico di droga, allargamento dell'UE, ma soprattutto, lo ricordavi, della situazione in Medio Oriente dopo il memorandum tra Stati Uniti e Iran. I leader europei faranno un punto su come intervenire per la riapertura dello stretto di Hormuz, ma il punto di scontro potrebbe diventare quello su Israele, visto che in agenda c'è la possibilità di dare mandato a commissione e governi di sanzionare i ministri israeliani estremisti che incitano e promuovono violazioni dei diritti umani. Anche senza citarli esplicitamente, si parla di Ben-Gvir e Smotrich. Da Bruxelles è tutto, linea allo studio.
2: Grazie a Federico Baccini. In Gran Bretagna è iniziata la sfida per la guida del paese del Partito Laburista alle elezioni suppletive a Markfield, sobborgo popolare di Manchester. Ha vinto Andy Burnham, che torna in Parlamento per contendere la leadership al primo ministro Starmer, che oggi ha ribadito che non intende farsi da parte dal Regno Unito. Daniele Fisichella.
7: Una vittoria annunciata che lancia la corsa alla leadership del Partito Laburista e quindi anche della Gran Bretagna.
8: Andy Burnham, the Labour and Cooperative Party, 24,927.
7: Andy Burnham ha vinto in un piccolo collegio, da sempre roccaforte rossa, ad un'ora da Manchester, e adesso è pronto a scendere dal nord dell'Inghilterra verso Westminster per cambiare direzione ad un partito laburista in crisi di popolarità.
9: This is a final chance to change and we must get it right. There will be no second chance.
7: La buona notizia per la sinistra britannica è che il Reform UK di Nigel Farage ha subito una sconfitta pesante in un'area dove aveva raccolto molti voti alle ultime elezioni locali, ma adesso si apre un periodo di instabilità politica con il primo ministro Keir Starmer deciso a sfidare chiunque all'interno del partito, nonostante la sua autorità sia ormai ai minimi storici.
10: If there is a contest, then yes, I will run, I will stand, and I've said repeatedly I'm not going to walk away from that.
7: Ma forse entro il fine settimana cambierà idea.
2: È morto Igor Porotti, uno dei calciatori italiani degli anni 90 e dei primi anni 2000, più amati dai tifosi delle molte squadre in cui ha giocato. Tra le principali ricordiamo Bari, Lazio, Napoli e soprattutto Livorno, dove è stato l'attaccante che ha segnato più gol nella storia del club. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Il suo ultimo messaggio: Porotti aveva 58 anni e da tempo conviveva con un tumore. La maturità questa mattina alla seconda prova, l'ho scritto per oltre 527.000 studenti. Al classico è uscito un brano di Quintiliano, la formazione dell'oratore. Allo scientifico, nella prova di matematica, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione. Al linguistico, per la prova d'inglese, un articolo di giornale sul fair play nello sport, partendo dal discorso del segretario ONU Guterres all'inaugurazione delle Olimpiadi di Milano Cortina. Terminati gli iscritti, si passerà agli orali, che inizieranno la prossima settimana. Il Tribunale di Como ha assolto questa mattina Cecco Bellosi, 78 anni, dall'accusa di aver danneggiato il 28 aprile 2023 la teca e la targa che ricordano la fucilazione di Benito Mussolini e Claretta Petacci. Sentiamo il servizio.
11: Si è concluso oggi a Como con una assoluzione il processo a Cecco Bellosi, imputato per i fatti del 28 aprile 2023 a Giulino di Mezzegra. Bellosi era accusato di aver danneggiato la teca dedicata a Mussolini e Petacci dopo aver rimosso fiori e un vaso collocati davanti all'effigie del dittatore. La giudice ha assolto Bellosi perché il fatto non sussiste. Fuori dal tribunale era presente un presidio promosso da Ampi, Arci e altre realtà antifasciste. Davide Steccanella è l'avvocato della difesa.
12: Avrei sperato che riconoscessero che Cecco ha adempiuto un dovere costituzionale togliendo un omaggio al Duce. Dopodiché per il giudice l'ha assolto e ha detto che non è stato lui a danneggiare la teca, nel senso che lui non ha danneggiato col punteruolo. Però Cecco va ammesso ad aver tolto i fiori, quindi la sentenza è importante perché stabilisce una volta per tutte che togliere i fiori di omaggio al Duce non è un reato. E questo è importante. È un atto di antifascismo e come tale non è un reato.
11: Lo stesso Bellosi, uscendo dall'aula, ha ribadito che a Giulino dovrebbe esserci un luogo dedicato alla memoria dei partigiani e non un punto di riferimento per la celebrazione di Mussolini.
13: Il problema vero è che il fascismo attuale c'è anche perché questo paese non ha memoria, non c'è memoria. In un posto così dovrebbe esserci un monumento alla resistenza, un monumento ai partigiani, non una targa a Mussolini. Io l'ho fatto quella sera spontaneamente, spero che se li rimettono altri vadano a togliere i fiori, visto che non è un reato.
11: Camilla Pizzi, Ecoinformazioni, Como.
2: Alessandro Tomasio Marcaniello per questa edizione del giornale radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
14: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
15: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Per un veicolo in avaria, rallentamenti tra Impruneta e Incisa Reggello e per materiale dispersi, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Sud. In direzione Bologna, rallentamenti, ma per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili, per viabilità esterna che non riceve, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: Yo DJ! Radio 3 Network. DJ Master Mix.
2: Come on!

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Scandici e Firenze Scandici in direzione Firenze. Rallentamenti anche sul ramo di Livorno, ma a causa di un incendio tra Lavoria e Vicarello in direzione Mare. Chiudiamo con i treni. Per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria fino al 1 luglio la circolazione ferroviaria rimarrà sospesa sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza. Previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire. Sono persone.
7: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: This is no simple reform. It really is a revolution.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: 15:31 minuti, Popolare Network, buon pomeriggio, il giornale radio. Israele ed Hezbollah hanno concordato una tregua che entra subito in vigore. A quanto ci risulta, ha detto all'agenzia Reuters un alto funzionario statunitense, dopo lo scambio di fuoco avvenuto oggi, ora Israele ed Hezbollah sono in un cessate il fuoco. Quest'ultimo sviluppo è importante perché dopo i pesanti raid nel sud del Libano e l'uccisione di 4 soldati israeliani, sembrava potesse innescarsi un'escalation capace di far saltare potenzialmente anche l'accordo generale tra Stati Uniti ed Iran. Al momento dunque il fronte libanese sembra fermarsi, vedremo per quanto. Oggi sono stati sospesi i negoziati previsti in Svizzera tra la delegazione statunitense e quella iraniana.
1: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha telefonato a Giorgia Meloni per esprimerle solidarietà dopo il duro attacco del Presidente degli Stati Uniti. In una telefonata alla 7, Trump ha detto che Meloni l'avrebbe implorata di fare una foto insieme al G7 e lui avrebbe accettato perché, è il virgolettato riportato dalla televisione, le faceva pena. Meloni ha parlato di dichiarazioni totalmente inventate, il ministro degli esteri italiano ha cancellato il viaggio di lavoro negli Stati Uniti previsto per domenica e lunedì, solidarietà con diverse sfumature arrivate da tutti i partiti, con l'opposizione che hanno invitato però il governo a riflettere sui rapporti con Trump.
0: E a Bruxelles il Consiglio europeo è alle battute finali, la questione ucraina al centro del confronto dei leader dei 27. Se il vertice ha fatto registrare il ritorno all'unanimità dopo l'uscita di scena di Orban, le divisioni su alcuni capitoli restano, ad esempio quello cruciale dell'adesione di Kiev all'Unione, ma in queste ore si discute anche della possibile apertura di dialogo con Putin. Uno dei problemi è chi debba parlare in nome dell'Unione Europea. Macron e Merz, secondo fonti a Bruxelles, sarebbero contrari all'ipotesi che l'inviato sia il portoghese presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa.
1: Il governo ha messo la fiducia sul piano casa, che sarà votata lunedì per poi passare al Senato. Il testo è stato blindato ieri dalle commissioni con gli ultimi emendamenti che hanno cambiato alcuni punti e senza modificarne la sostanza. Il piano promette 100.000 alloggi a fronte di 600.000 famiglie in attesa di casa popolare. Il primo asse prevede 60.000 alloggi popolari ristrutturati, il secondo incentivi ai privati che costruiscano alloggi di cui almeno il 70% destinati a canoni inferiori di almeno il 33% ai valori di mercato delle relative zone. Il terzo è la velocizzazione degli sgomberi. Fortemente critici i sindacati inquilini che in questi giorni hanno organizzato diverse manifestazioni di protesta, una ce ne sarà oggi pomeriggio a Milano.
0: Caso Cucchi, il processo sui depistaggi, le sentenze hanno ritenuto che la condotta di falso fosse finalizzata a coprire le eventuali possibili responsabilità dei carabinieri appartenenti al gruppo Roma nella morte di Stefano Cucchi. È quanto scrive la quinta sezione penale della Corte di Cassazione in quelle che sono le motivazioni della sentenza che nel marzo scorso aveva confermato l'impianto dell'accusa, che portò alla soluzione del colonnello Lorenzo Sabatino e le condanne dei carabinieri Decianni e Siano e la prescrizione per tutti gli altri.
1: Al processo per i fatti di Cascina Spiotta, lo scontro a fuoco in cui il 5 giugno 75 vennero uccisi il carabiniere Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol, è stato chiesto l'ergastolo per gli ex brigatisti Renato Curci e Mario Moretti e 21 anni per Laura Azzolini. Il primo processo portò al proscioglimento degli imputati, ma il faldone degli atti risulta scomparso, cosa che ha dato là alla richiesta di nuovo processo.
0: Sarà un weekend molto caldo e afoso, con temperature ben oltre la media stagionale, così in tutte le regioni domani e dopodomani. Ci risentiamo con le notizie alle 17:30, più tardi.
2: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Scandici e Firenze Scandici in direzione Firenze. Rallentamenti anche sul ramo di Livorno, ma a causa di un incendio tra Lavoria e Vicarello in direzione Mare. Chiudiamo con i treni. Per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria fino al 1° luglio, la circolazione ferroviaria rimarrà sospesa sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza. Previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è Yaigara dei Société 25.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network.

Eri sul cuscino bianco della nostra fantasiosa idea di passeggiare. Li abbiamo messi ancora prima di inquietarci e autoconvincerci che fosse solo per curiosità.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera dalla redazione di Popolare Network, 17:32 minuti, le notizie. Sono stati 47 i morti in Libano negli attacchi israeliani di questa mattina nel sud del paese. Anche 4 soldati israeliani sono stati uccisi. Ora è formalmente in vigore un nuovo cessate il fuoco, ma in realtà dei bombardamenti ci sono ancora, non si sono fermati del tutto. Un raid ha colpito nuovamente la parte meridionale del Libano. La situazione rimane quindi molto precaria e rischia di ripercuotersi sulla trattativa complessiva fra Iran e Stati Uniti. La fine dei combattimenti in Libano e il rispetto della sua sovranità sono tra le condizioni poste nel memorandum.
3: Sulla telefonata di Trump con la 7 si sta aprendo una crisi diplomatica. Dopo il ministro degli esteri Tajani, anche il presidente della Lombardia Fontana ha annullato un viaggio istituzionale negli Stati Uniti. La televisione ha riferito che al telefono col suo giornalista il presidente USA ha detto che Meloni l'avrebbe implorato di fare una foto insieme al G7 e lo avrebbe accettato perché testuale le faceva pena. Il presidente della Repubblica Mattarella ha telefonato a Meloni per esprimerle solidarietà, che con diverse sfumature è arrivata da tutti i partiti, con le opposizioni che hanno invitato però il governo a riflettere sui propri rapporti con Trump.
2: Si è concluso a Bruxelles il Consiglio europeo, un summit in cui il tema dominante è stata l'Ucraina. Se il vertice ha fatto registrare il ritorno dell'unanimità dopo l'uscita di scena di Orban, le divisioni su alcuni capitoli restano, ad esempio quello dell'adesione di Kiev all'Unione, ma in queste ore si discute anche della possibile apertura di dialogo con Putin e uno dei problemi è chi debba parlare a nome dell'Unione europea. Macron e Merz, secondo fonti a Bruxelles, sarebbero contrari all'ipotesi che l'inviato sia il portoghese presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa.
3: Nuovo fermo produttivo per Mirafiori, l'area carrozzeria dello stabilimento torinese di Stellantis sarà ferma per 6 giorni consecutivi dal 22 al 29 giugno, il più lungo stop dalla fine della cassa integrazione a fine gennaio. Il sindacato giudica il segnale molto preoccupante, soprattutto perché arriva in una fase che avrebbe dovuto coincidere col picco produttivo della nuova Fiat 500 ibrida. L'azienda parla di stop per mancanza di componenti, ma secondo il sindacato incide anche l'andamento degli ordini. Mercoledì in Parlamento l'amministratore delegato di Stellantis, Filosa, aveva detto che a Mirafiori non ci sarebbero stati nuovi modelli, ma diverse varianti della famiglia 500, in ogni caso non prima del 2030. Un orizzonte temporale che secondo il sindacato rischia di lasciare scoperto lo stabilimento nei prossimi anni e far tornare già quest'anno alla cassa integrazione.
2: Il governo ha messo la fiducia sul piano casa, che sarà votata lunedì per poi passare al Senato. Il testo è stato blindato dalle commissioni con gli ultimi emendamenti che hanno cambiato alcuni punti ma senza modificarne la sostanza. Il piano promette 100.000 alloggi a fronte di circa 600.000 famiglie in attesa di casa popolare. Il primo asse prevede 60.000 alloggi popolari ristrutturati, il secondo incentivi ai privati che costruiscano alloggi di cui almeno il 70% destinati a canoni inferiori di almeno il 33% rispetto ai valori di mercato nelle relative zone. Il terzo punto è la velocizzazione degli sgomberi. Fortemente critici i sindacati degli inquilini che in questi giorni hanno anche organizzato diverse manifestazioni di protesta.
3: Caso Cucchi, il processo sui depistaggi, le sentenze hanno ritenuto che la condotta di falso fosse finalizzata a coprire le eventuali possibili responsabilità dei carabinieri appartenenti al gruppo Roma nella morte di Stefano Cucchi. È quanto scrive la quinta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza che a marzo ha confermato l'impianto dell'accusa che portò all'assoluzione del colonnello Sabatino e la condanna dei carabinieri De Cianni e Siano, oltre alla prescrizione per gli altri.
2: È tutto per ora con le notizie che tornano alle 18:30. Buona serata.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente ormai risolto si registrano ancora code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Passiamo sulla 11, dove a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra Firenze Ovest e Pistoia in direzione Pisa. In Fipili, sempre a causa del traffico intenso, code in uscita all'Astrassegna in direzione Mare. Code in uscita anche sulla diramazione per Pisa a Cascina provenendo da Pisa. 2 chilometri di coda sul ramo di Livorno, tra il bivio Pisa-Livorno e Lavoria in direzione Mare. Città di Firenze, a partire dalle 18 di oggi, per manifestazioni con corteo nel quartiere di Gavinana, in particolare tra Viale Europa e Piazza Ferrucci, possibili disagi alla circolazione e modifiche al trasporto pubblico locale. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Alle 18:31, buonasera, alle notizie. Trump su Meloni: mi ha implorato di fare la foto al G7. Ho detto sì perché mi faceva pena. Per la Presidente del Consiglio è un bugiardo, si è inventato tutto. Con gli Stati Uniti è crisi diplomatica. Tajani e il presidente della Lombardia Fontana hanno annullato le loro missioni. Negli Stati Uniti solidarietà da Mattarella, da tutti i partiti. Le opposizioni dicono però rifletta sul rapporto con Trump. Libano, raid, vittime, trattative a rischio. Israele bombarda ancora il sud, uccisi anche 4 militari israeliani. Poi un nuovo cessate il fuoco, ma la questione libanese rischia di far saltare l'intesa tra Stati Uniti ed Iran. Più uniti, ma non del tutto. A Bruxelles i leader europei ritrovano la compattezza sull'Ucraina dopo l'uscita di scena di Orbán, ma sull'adesione di Kiev e su chi debba parlare con Mosca ci sono dubbi e distinguo. Insieme ai salari è il principale tema di emergenza sociale, la casa. Il governo ha messo la fiducia sul piano casa, 100.000 alloggi a fronte di almeno 600.000 famiglie bisognose. In parte ristrutturazione di case popolari, in parte incentivi ed edilizia privata convenzionata, critiche e forti preoccupazioni dei sindacati degli inquilini. Weekend molto caldo e afoso, 8 città da bollino rosso domani, compresa Milano. Per il meteo sarà un'ondata di calore intensa e lunga almeno una settimana. Appuntamento con il giornale radio alle 19:30. Una buona serata, più tardi.
1: Popolare Network.
0: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Lo so che non sei d'accordo, però lavorare è tutto. Testa bassa, pedalare, sempre focalizzato e ce la fai poi.

0: si ribeccarono qualche anno dopo. Entrambi sbronzi dopo una festa nella provincia dove erano nati. Sempre la stessa, sempre la stessa. E tutte e due volevano parlare, ma intorno c'era così tanta gente che per paura di restarci male fecero entrambi finta di niente.
1: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente al chilometro 350, tratto chiuso tra Arezzo e Valdarno, con 4 km di coda in entrambe le direzioni e traffico bloccato. Code a tratti invece in direzione Roma tra Firenze e Impruneta e in Cisareggello. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In Fipili, sul ramo di Livorno, sempre per traffico intenso, 2 km di coda tra il Bivio, Pisa-Livorno e Lavoria in direzione mare. Code per lavori invece sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Greve-Inchianti e San Casciano verso Siena. Città di Firenze a partire dalle 18 di oggi per manifestazioni con corteo nel quartiere di Gavinana, in particolare tra Viale Europa e Piazza Ferrucci, possibili disagi alla circolazione e modifiche al trasporto pubblico locale. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: meteo.
1: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion.
0: Il disco promotion della settimana è Yaigara dei Société 25.

0: Il disco promotion della settimana è Yaigara dei Société 25. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90. Tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Fresh new music, the biggest hits. The station of the star.
2: Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

0: giorni, dalle 20 alle 22, Remember!
1: Remember!
0: I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network. Sex.

E ben ritrovati al Play DJ On Air qui su Radio 3 Network FM 91.7. Per la Toscana e in todo il mondo basta digitare www.radio3.net sul vostro PC o smartphone e potete gustarvi in live streaming tutti i programmi di Radio 3 Network e naturalmente il Play DJ On Air del venerdì sera. E continuiamo il percorso musicale con le varie hit dance anni 90 che ci hanno fatto ballare e in questa puntata ne fanno da padroni il 1993 ed il 1994 con delle hit mega galattiche come questa già in sottofondo, una produzione italianissima opera del DJ Mario Fargetta, pseudo covered, e dico pseudo perché potrebbero essere veramente due canzoni a parte. L'originale del 1976 di John Miles, un capolavoro musicale sia di atmosfera sia di energia, e questa del 1993 è arrangiata da Fargetta, come vi ho detto prima, con il featuring vocali di Anne Mary Smith, voce veramente possente. Il titolo resta uguale, Music. Oh.

meravigliosa music di Fargetta ed Anne Mary Smith. Che energia, eh! E altro che energia, con il prossimo disco, nel 1985 uscì un LP, il primo da solista di un frontman pazzesco, di una band unica, i Queen, quindi Freddie Mercury, inciso un LP di inediti da solista, inserendo anche questo pezzo che nel 1985 ebbe un successo un po' appannato, ma in questo remix datato 1993 fu una hit di successo mondiale. Quindi lui, Freddie Mercury, in un remix splendido di Living on My Own.

salutiamo il 1993 con questa mega hit estiva, What is Love di Hathaway. Chi di voi non l'ha ballata o almeno cantata in quel periodo? Dai, su, su, via. Ed ora entriamo nel 1994 con una produzione italiana. In discoteca si utilizzavano due versioni dello stesso pezzo, che risultavano completamente diverse. Quindi c'era la Alarm Mix e la Infinity, che adoro particolarmente. Quindi noi ci becchiamo la Infinity Mix di Drive Me Crazy degli Usura.

coppia di successi estivi corona con The Rhythm of the Night e qui, solo e qui, con la voce di Jenny B e Think About the Way di Ice MC con la voce di Alexia. E proseguiamo con un altro tormentone di fine estate 94 realizzato dai DJ e produttori Mauro Filato e Max Monti dal titolo Gam Gam, un testo ebraico cantato da un coro di bambini su base synth techno. All'epoca ebbe un successo clamoroso e tuttora lo ricordiamo.

Un altro tormentone danzereccio targato 94 Paraie con Animal Action, ed ancora sul piatto già pronto ad entrare di prepotenza una hit del progetto Cappella. Questo pezzo fu inserito nella colonna sonora del film di successo SPQR di Boldi e De Sica, uscito nelle sale cinematografiche nel periodo natalizio, e io direi di godercelo subito a pieno, quindi Cappella con Movitap.

0: Simone Tormentonico. Ma quanti ne uscivano in quegli anni, eh? Un'infinità, eh. Qui siamo nell'estate 94, con un titolo che già fa ridere, Pupunanni, mio Dio, cioè, non ci ha dato tregua in quell'estate, eh. E la colpa è solo degli Africa Bambata, quindi abbiamo ascoltato Pupunanni. E proseguiamo con un altro progetto discografico dance, sempre italiano, gli S10 Dr. DJ, con questo singolo, Automatic Sex. Molto bello, direi. Il disco mix uscì con svariate versioni, incise su ogni lato, la Italian version, la Germany mix e la Independent. Nelle prime due cambiava solo la lingua e la più utilizzata fu la Germany mix, ovvero questa, quindi Automatic Sex.
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.

Siamo con le atmosfere germaniche, con un altro tormentone peggio di Pupunani e delle Africa Bambata. Loro il gruppo dei Modo con la Hit, che ci ha fatto imparare anche qualche parola in tedesco. Eins, zwei, Polizei.

0: Spy Polizai, siamo arrivati alla fine di questa puntata del Play DJ On Air dedicata alle hit dance anni 90. Questa sera abbiamo riscoperto i mega pezzi del 1993 e del 1994 ed il percorso è ancora lungo e pieno di dischi fantastici, sempre rigorosamente in vinile. Quindi io vi do appuntamento a venerdì prossimo sempre su Radio 3 Network. Ciao ciao ciao ciao.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7, 8, gute Nacht. We'll be right back.

0: La combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No. No, no.
0: Radio Show su Radio 3 Network. Twerk,
2: twerk, twerk. Questa settimana ospitiamo il set di RB.
3: Tatuato sulla schiena una splendida sirena. Ho tatuato sulla spalla una bellissima farfalla. Ho tatuato tibie e teschio sull'avambraccio destro.

0: combriccola del disco presenta Mixo anch'io, no tu no.
1: Mixo anch'io, no tu no.
0: Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
2: Questa settimana ospitiamo il set di DJ Fumo.
3: Ciao a tutti, sono DJ Fumo e questo è il mio set per Mixo anch'io.

su Radio 3 Network.

0: combriccola del disco presenta Mixo Anch'io, No Tu No. Mixo Anch'io, No Tu No. No, no. Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
1: Questa settimana ospitiamo il set di Maurizio DJ.
2: Ciao, sono Maurizio DJ e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No.

Vuoi DJ della combriccola del disco alla tua festa? Contattaci via mail a info@lacombriccoladeldisco.com e creeremo insieme il tuo party ideale.

0: scombriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
0: Radio show su Radio 3 Network.
2: Questa settimana ospitiamo il set di Vive.
3: Ciao a tutti e benvenuti su Radio 3 Network. Io sono Vive e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No. Buon ascolto, buon ascolto, buon ascolto, buon ascolto.
0: È il momento di alzare il volume.

0: @chiocciola del disco.com. Seguici su Facebook, Twitter e sul nostro canale YouTube.
1: Va ora in onda. Mixo anch'io, no tu no.

beleza, beleza, beleza, é uma beleza, é uma beleza.

0: Marvelous.
1: Antologia speciale dance. Dall'archivio storico di Radio 3 Network, i DJ set originali degli anni 90-2000.
2: It's so low for me. It's so low for me.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

in un millesimo di secondo incontra i primi satelliti artificiali. In poco più di un secondo raggiunge la Luna, in 12 minuti Marte, in 40 Giove.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Get the hook.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.